0: Alors, Bruno, non.
1: Dimmi, lo so.
2: Non
3: si chiama tanto su
2: che
3: è questo.
2: Ma chi sei?
1: Mi costa le mince, lo so. Ma è questo un tempo di giornata.